Tatami, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, tatini, t